0: canzoni ti ritardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù, dal balcone dei garofani in giardino. Sì, cosa sento? Guardato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono un po' di... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: in giardino. Oh, signore, signore, dal mattino, Ercule, e molto in benestito,
1: Torghieri. Io non so,
0: Torghieri, siete giochi.